0: RCF Notre-Dame, il est 7h. Mathias Trou de Viade nous rejoindre en studio. Bonjour Mathias.
1: Bonjour Marine, bonjour à tous.
0: L'information de la nuit, Donald Trump insiste, les discussions avec l'Iran ont repris.
1: Les Iraniens assurent l'inverse. Téhéran qui, dans le même temps, s'approche d'un accord avec Oman qui renforcerait son emprise sur le détroit d'Ormuz. Réunion de famille tendue en perspective. Les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union Européenne évoqueront la crise de Ceuta en visioconférence ce matin. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen plaide pour un renforcement des frontières. Les pompiers du Var toujours extrêmement vigilants au cinquième jour de l'incendie près de Corinth. Le feu reste contenu, aucune évacuation à signaler. Et puis le maillot jaune du Tour de France Femmes change d'épaule, il revient à Sigrid à Auxette.
0: Merci Mathias.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: Fisterno, a San Juan Maria Vianetto, conosciuto sotto il nome di Santo Corato d'Ax, morto nel 1859. Ha cresciuto in piena rivoluzione francese e tanto c'è la persecuzione religiosa. Riceve a prima comunione alla Piata e studiò in campagnardo con una mai frequentata scuola, vuole diventare prete, ma suo babbo non vuole mica. A 20 anni, di vecchio, comincia i suoi primi studi, ma non ha tanto capo. A un momento dato, i preti di Lyon decidono di metterlo fuori dal seminario. Finisce quantunque a essere ordinato e si è presentato all'ordinazione a Grenoble. Dopo un primo ministero, a Equilì trova una chiesa sfatta, ci sono i addini che stanno in chiesa e dunque comincerà a arrivare tutto e starà a fino a sua morte, a sua intellezza, a sua gioia. I suoi ore passate, ore e ore, davanti al Santissimo Sacramento, facciano impressioni poco a poco nante suoi parrocchiani e nante gli altri enti. Starà fino a 16 e anche 18 ore per giorno o confessionali. L'ultima anno da sua vita, fino a 100.000 pellegrini vinarani ogni anno per sentire sua parola. Non è mica una parola di intellettuali, ma è la parola di cuore che parla. Paso voci, dato completamente il suo travaglio di preti, sarà faticato, versa fin da sua vita, tara sa parola straordinaria, o oh, come de buono dimora, quando tu sa campato nanta croce.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: sur RCF Corsica, la joie se partage.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Assistemo a San Juan Maria Vianney, più conosciuto sotto il nome di Santo Corato d'Ars, morto nel 1859. Ha cresciuto in piena rivoluzione francese e tanto c'è la persecuzione religiosa. Riceve a prima comunione alla Piata e studiò a Campagnardo, che non ha mai frequentato a scuola, vuole diventare prete, ma suo babbo non vuole mica. A 20 anni, di già vecchio, comincia i suoi primi studi, ma non ha tanto capo. A un momento dato, i preti di Lyon decidono di metterlo fuori dal seminario. Finisce quantunque a essere ordinato e si è presentato all'ordinazione a Grenoble. Dopo un primo ministero, a Equilì trova una chiesa sfatta, ci sono i addini che stanno in chiesa e dunque comincerà a arrivare tutto e starà a fino a suo morto, a sua gentilezza, a sua gioia. I suoi ore passate, ore e ore, davanti al Santissimo Sacramento, facciano impressioni, poco a poco, nante suoi parrocchiani e nante gli altri enti. Starà fino a 16 e anche 18 ore per giorno o confessionali. L'ultima anno da sua vita, fino a 100.000 pellegrini, vinarani ogni anno, per sentire la sua parola. Non è mica una parola di intellettuali, ma è una parola di cuore che parla, paso voce, dato completamente il suo lavoro di preti, sarà faticato, verso fin da sua vita, tara sa parola straordinaria, o oh, come de buono dimora, quando tu sa campato nanta croce.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: RCF Corsica, Ajaccio, 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.